0: qua, io ci deve più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare in quella banala, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. A dopo di mamma, a dopo di mamma, a dopo di mamma.
1: Fiesta, fiesta, fiesta.
0: Piace di cantare questa storia qua, ti piace davvero più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Non li guardo ballare con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. A dopo di mamma, a dopo di mamma, a dopo di mamma.
1: Disco Mix.
0: Non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix.